0: Direct to Elga, maintain 11,000 senior 223.
1: Japan Air 408, descend to Bayer Star 11,000.
2: Descend Bayer Star 11,000, Japan 408.
3: Approach is 52 leading 192-150, information victory, just
1: 54-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52

Origina 3, ripetutamente, 13 Delta. Origina 3, ripetutamente, 13 Delta.